0: con gli articoli, e con gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate stare.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandobbio, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandobbio, scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado, cosa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado, cosa mi fa.

Grazie a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Arquisitra Gotello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersero insieme, ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, alla

manor balbena, un lampo di dolor sul figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

0: amore duol, l'alma mia li son più smuova.
1: Questo naragno do il tuo cor, casca si danni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pane deliri, fani e bugiardi. Questo naragno do il tuo cor, casca si danni e simile mor. Questo naragno do il tuo cor, casca.

0: Posidonia diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: e ognuno
1: i perini che fremono in corpo,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo
0: me, e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: si donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei credi ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, s'aspetta, io si perito, fremo di cuore,
0: abbandoni,
1: tenga il maglianimo bello,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

sì, per un dì si collegge e si scherzi, sì, ma è la vita più rara non è.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Fatucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corso

non so cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili siamo e soffra se veda preferir

dei barbari. Affiderei la mia birra a un tedesco.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Da Gorgiglio come al pari!
2: Ti rompice!

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, pasta, ognia, voglia. Sto giocando giù per aria.
2: Zitto, mi sei detto.

0: cerco agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Ed esso, ed esso.

Amici, cori, e voi, concesso.

ti morta

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pan di il mormorio.

cancello a cui carezzi amore.

0: quasi donna di letto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: e ognuno
1: i perini che faremo di
0: nuovo, abbandoni,
1: venga il maiani con me,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

sì, per un disco leggi si scherzi, sì, ma è la vita più rara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor cre-

salvarti da lor che gelati lassù danno in mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

ha servito l'orma dei passi stettati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo Calvario!

suoi fuggiti da via sempre scorda dei passi spietati allo scambio di detti esecrati ogni idea sbalata da brandì innocente sfidato.

0: anzi spagna scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: Pietro d'Argona, il nostro erbore.
2: E fuori per noi.
1: Che c'è
0: nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi. E vuol che insorga la Sicilia intera a tal prezzo è per noi.

Hey!

non, non, non, non.

0: Partite! Partite! E silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio ed ardir! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Partite!

le vanne, se in memore la mia clemenza oblia, faccio di te, ascoltami, odio un consiglio in

Di chi? Di stesso giorno in tasca, chi scanti?